sfondo del laboratorio, situazione schizofrenica, una distesa di corpi duri per una personalità disintegrata.